0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Estás en Zona Super con Dani García.